Grazie, mia figliola. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.